0: Merci beaucoup, Vanessa.
1: I feel it in the earth, lo sento nella terra.